0: La.
1: Hello? Hello? Hello? Dini Nur? Hello? Ha? Hello? Hello? Ha? Aw, aw, aw. Hello? Hello? Hello? Hello?